suele che appena tanto ne con lo ne con lo io che che tiene la novire la ne penta ne con ne che va tu siamo una rinha e ne va che rena hu oye co wareke dalo mumulaka io 15:34 minutos.

que arriba un po' tre anni fa, quella di Pedro Guerra. Ora mi trovo di freita, compagnia che ne ha calato. Aumenta, calando con il rapetto e la penata, mo, o chi va a rinha?

Murahimo to the freighter, Cupera canema calelo. Momenta cantoco vare tuela penata moon. Ay, ya, yo give a ring high. Wa kala wa mosuela, vare la nar, vare la nare. Momento cremo etaniwa.